0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui Pierluca Mariti.
1: Vai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori e ascoltatori, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni in radio dopo Pasquetta. Però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce lo ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua. Quindi eccoci rallentati qua. Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo.
0: Veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag.
0: Vita lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non mangiavo così tanto.
1: Io pure, cioccolata, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Rena Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia,
1: sempre
0: poi possiamo
1: simpatia,
0: dire.
1: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo. Di quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
1: Dice, ma chi è
0: allora Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì,
0: tu mi sei comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata? Giurista.
0: Ah, giurista pentito.
1: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci bastava una bottiglia di vino e un lenzuolo,
0: parco degli acquedotti
1: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica del
1: amico, la protezione, pure io certo sono andato e purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso.
0: C'è il coppino
1: certo, I'm a murator. I'm a worker, carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
1: Tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX, che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
0: E la sentiamo. It all started one summer night in
2: London. Couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. All I remember is.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
1: I can feel you.
2: And I said,
1: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
2: He's like,
3: rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante, e devo dire un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
4: Certo, vai.
3: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
4: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello dell'lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E
3: alla The Board, perché noi siamo anche colti.
4: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato qui, volevo, giusto per farti capire, per esempio la scrittura.

0: scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che appunto, cioè, è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato noioso.
1: Mamma mia, ma grazie,
0: mamma mia, è già diventato noioso, basta.
1: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
0: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
1: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
0: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play...
1: No, spacca, io fanno.
0: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità...
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
0: I documentari di Tre Soldi, belli, beh, che scherzi, cioè, c'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
1: una di quelle.
0: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno... perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme. E
1: è vero,
0: e si perdono, invece è da recuperare.
1: Poi
0: oh,
1: è gratuito,
0: questo canone lo paghiamo, voglio dire,
1: fammolo fruttare
0: non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
1: Ma perché poi soprattutto qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
0: perché
1: di Sanremo,
0: no?
1: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti. Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020 e poi torniamo.

0: E questo era l'ottimo Tutti i fenomeni con filosofia, una delle poche discipline di cui io e Perluca non siamo esperti, forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling.
1: A Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere, cioè in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
0: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60 secondi...
1: Cioè io sono onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
0: Com'è che si suol dire, tipo in un mondo di ciechi... Ogni orbo è re, è in grande.
1: Esatto.
0: Come
1: è
0: uno di quei.
1: È quello,
0: e io e te
1: sì.
0: Siamo gli orbi di questo.
1: Noi siamo
0: mondo.
1: Gli orbi, perché obiettivamente sì. Cioè, io non mi nascondo dietro un dito, perché è molto piccolo, non ce la farei. secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
0: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo, perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star, ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
1: Era veramente assurdo.
0: Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti come è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
1: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? No, e qui uno si risponde perché... Quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
0: troppe volte
1: e racconta un te che è un po' passato. Cioè è assurdo, ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
0: Scrive uno spettacolo nuovo,
1: già iniziato a infilare un po' di... cioè ce l'ho già, ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona, tu sei venuta a vedermi a Napoli, Napoli città,
0: vabbè, abbiamo...
1: particolare.
0: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Perluca il giorno dopo del terremoto a Napoli del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
1: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
0: no.
1: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo, vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca. Non...
0: No, no, basta, basta sindrome d'impostore, sei un grande, sei un grande.
1: Come direbbe Tiziano Ferro.
0: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo, ce lo puoi introdurre? Perché
1: ah,
0: il
1: beh,
0: tuo,
1: certo,
0: è il tuo.
1: Allora qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè... più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho una grande, un grande amore per il soul e per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti, e questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
0: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
1: Sì, eccoci, io te, Nina Simone, muovete, va.

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già ad Arena, da Pierluca Marittimi ospite di oggi e perché no anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer di Non
1: Radio.
0: Se
1: non la amate perché avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere, fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200
0: che non è quello di
1: che non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo
0: Gino Castaldo, gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Che, che c'entra? Non, hai chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque, andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre
0: pure da mia di lasciare un lavoro diciamo sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire diciamo una vocazione alla clownerie
1: artistica come dire. Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello comunque, ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
0: Fortunato.
1: Insomma. Sì, sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway e dicono Broadway non è aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, no, è bella questa cosa perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi è molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, si vive una volta sola, domani potremo andare a terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adam,
0: esatto. Sì, io. Da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
0: sì,
1: dire, ma Pierluca 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima.

0: Quindi è un po'
1: Io
0: questo.
1: voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i
0: Ti
1: capelli
0: dicono, dimmi
1: diventano bianchi.
0: qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo, è
1: Bello,
0: questo.
1: bello. Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere. Che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day in, Day out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
0: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissime.
0: Niente, manco t'ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: e una riserva di strambi.
1: Una riserva di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice, vestiti,
0: il conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto, le hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione. però che in qualche modo, insomma.
0: Sì. No, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita. Non era previsto. Io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce. Mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta. E niente, è così, un po' esistenzialisti. Sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su No Name si può dire
1: si
0: cacato
1: può dire
0: sotto.
1: No Name. Sì, su Radio 2 su Radio un 2. Po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche...
0: Ma dalla paura? O era una reazione?
1: Sì, dalla paura. Si è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, poi si è cacata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata. La Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è... a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia che ha annullato un concerto perché dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: la
0: mascherina.
1: Mi sono fatto un sacco di vaccini quest'anno e ho fatto il Covid 6000. Cioè praticamente...
0: Questa è un'affermazione assolutamente non controversa, che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato.
1: Sono stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: con
1: le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu sei una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: E anche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
1: però,
0: illo tempore.
1: Però
0: poi
1: 5G è rimasto.
0: 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. Però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata. E ascoltiamo della musica,
1: cioè, ma io la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato. Vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica, che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non
1: anche
0: lo
1: quella,
0: so, non
1: quella.
0: Lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile. Il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.
1: Menaglie.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di attivare
1: Wunder Carmen. Ay, la Carmen, come sta la Carmen?
0: Stiamo parlando in spagnolo.
1: Eso.
0: Dicevamo che
1: purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali.
1: Ma Giada Arena è una gran chiacchierona, come il sottoscritto. Quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
1: Sono in turno quando ci siamo noi. Poi quando siamo noi, io oggi sono ospite, ma mi sento già
0: plurale maiestatis,
1: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, un fiato della musica elettronica, e già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
1: Eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
1: Lì, alla prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via. Così,
0: e così
1: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena. Quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa,
1: sì,
0: sudata,
1: sì,
0: che rimetto. Riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
1: Dimmi un po'
0: questa trasbordante simpatia.
1: Eccoci
0: qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
1: Vai.
0: È il fatto è che, ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura, grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
1: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio? Perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
1: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque
0: finché
1: sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico, cioè ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
1: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: noi
1: siamo,
0: ce l'abbiamo,
1: carne, siamo corpo, siamo
0: fluidi,
1: caldi, sangue e muscoli, perché no?
0: Muscoli
1: che
0: sodissimi.
1: Vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
0: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
1: a essere sempre, capito,
0: trasparenti. Io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
1: C'era bisogno di dirlo?
0: Non
1: no,
0: c'era
1: ma
0: c'era
1: subito
0: bisogno.
1: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle. E la gente, che simpatico, e mai, che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, e tu devi dire più misterioso, Luca, che voleva dire devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
0: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi, ma chi è questa persona?
1: Ma sei Pablo Trincia.
0: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare.
1: Quel clown
0: sono
1: di
0: troppo
1: prima.
0: Sexy.
1: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più, dice Pierluca, è misterioso, mister latitante.
0: Il misterioso P.M.
1: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
1: Lagrima, ahi.

0: Pantera Blu, lacrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wunderkammer con Pierluca Mariti.
1: Senti, perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo essere
1: non
0: sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, no, a proposito per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza, volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese, con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, o ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, ho scaldato, ho creato un dialogo,
0: ma anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, cioè un patto che non c'è online il mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come se volevano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi spillolare, devi spillolare,
1: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto... Dove voleva arrivare?
0: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per sempre, ma sta venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al cocorico di Riccione di sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
1: però,
0: forse
1: ecco,
0: è meglio
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti. Ok?
0: Con questo
1: io
0: messaggio
1: che faccio battute su le sostanze. Io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara de Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata, certo, del mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più alla vetrina,
0: sì,
1: non tu, io, ma sì, in generale, sì, no, siamo beh, molto naturale. Più la vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio, e quindi inizi a pensare alle cose come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
0: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate ad ascoltarli a teatro dal Fate vivo, questa, per favore, no? un esame di coscienza anche.
1: Ma sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè il qui e ora del teatro è irripetibile, prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, le app, rimorchi a teatro.
0: A voglia, a teatro. Pubblico selezionatissimo.
1: Tu dici, ci fa ridere la stessa cosa?
0: It's a match.
1: Ma questo è un altro progetto, poi ti racconto.
0: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale siamo, io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
1: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling, cioè per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada, per favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete, ci tengo.
0: Grazie, Sinapred.
1: Anche tu Giada, napretono.
0: Vabbò, a domani alle 18:30, ciao.

No name radio.

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty, non ci domanda mai.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, mi fa schifo la televisione.

sa cantare. Te doa crede di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E quando

0: Tero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: voi.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto. Shock Radio.

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Ciao, siamo Chris.
1: And Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

pane, già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

malato, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino.

0: bisogni.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

perso gli occhiali da sole. No, no, no, no.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

e ne ho poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza. Tocchi i punti che sai soltanto tu.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto tanto, ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così. Mi sentirei solo un bugiardo, non posso

cerotti. Si sono gialide le stanze del cuore dove ti nascondi. Dove i minuti ti sembrano giorni, sì, ti sembrano giorni. O sogni un posto diverso, sì. Dove le emozioni sono al primo posto, invece è un inferno qui. Non voglio accettare che è così. Mi

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ten bad bitches in a mesh. Rich song, Millie Rock, them diamonds on me dancing. When you working hard, then your money start expanding. I got model bitches wanna lick me like some candy. And them drugs come in handy. Last name Savage, bitch, but no, I'm not Randy. Hit a whip.

attenzione. Altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Alcun'altra informazione.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

Papà Noel, Loquito, Cooking Soul.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

la notizia marisce. O figlia nata e per dindorio, non sicuro sarà una scugnizia. Avimo ragione se n'avimo torto, ci fanno salti pregiudizio. Adolescente se levano coro, si posano amore.

Ectni da guarda. Siete solo una branca di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non magattino. È troppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, ho sempre paura. Chi viene
1: Ci tengo
0: oggi?
1: particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole,
0: Ecco qua.
1: perché...
0: Così non ci viene più nessuno,
1: Ma
0: Federica.
1: guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17:47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata, ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo!
1: Io gli scrivo, sei
0: Ecco
1: brevissima,
0: qua.
1: aspetta! C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato binario.
1: Quindi,
0: Ma ce l'ha fatta?
1: innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta. E diamo il benvenuto a Giovanna
0: Giovanna
1: Sannino.
0: Sannino! Ben arrivata,
1: Grazie.
0: grazie ragazzi, guardate.
1: Tu
0: Cioè, proprio, oh,
1: ti
0: ce l'ho
1: rendi
0: fatta!
1: conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
1: Eccoci qua.
0: Come
1: Però
0: stai?
3: bene, bene, normale
1: ma queste sono
3: amministrazione.
1: proprio quelle cose che succedono a me. Invece ho trovato una persona che è peggio di
0: Infatti,
1: me.
0: questa è proprio una roba da fede, una
1: Questa nota
0: federicata.
1: vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, io faccio
0: Dopo vi
3: sempre.
0: faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così
1: No,
3: non
1: no,
3: torniamo più.
1: non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, vediamo che
1: Esatto.
0: cosa succede.
1: Esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo in vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita.

0: messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi. E io, ragazzi,
1: eccolo qua,
2: uno.
3: E noi ci siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque
0: quindi, però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio sempre.
2: Lo fai?
0: Sì, col sorriso.
2: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare meglio.
0: Esatto.
2: Ecco.
0: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi per...
1: Decisamente,
0: Sì.
1: sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, e tu dovrai mettere una lista da 1 a 5
1: Ok.
0: tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò.
1: Ok. Ok.
0: Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado.
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno. Non è
0: Uno.
1: vero, non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire, come,
1: Allora.
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
0: Aspetta,
1: Federica? No, siete molto
0: ah,
1: profumate.
0: meno male.

0: quindi io penso che se sento quelle degli altri, sentirò, cioè qualcuno sentirà le mie, quindi io ho una paura, cioè ho una paura dannata.
1: Appena è entrata in camerino, lei si è presa, no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un profumo.
0: Un profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
1: Siamo sicuri? Quindi tu ti stai giocando al primo posto per le mentine?
0: Sì, perché bene, non c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
2: La vedo
0: ci
2: convinta.
0: Sto male. Beh, ma pensa che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Sì. Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
1: e scusami,
0: odori.
1: Ti sarà capitato di fare delle scene
0: di bacio,
1: di cose, cioè, ma anche a teatro, perché poi secondo me
0: finisco un pacchetto. Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
0: Sì, deve.
2: Deve, ok.
0: Cioè, per forza.
2: Ho molta paura di recitare
0: io
2: con te.
0: Offro. Offro perché voglio bene anche a me stessa. Quindi offro anche agli altri.
1: Quindi questo, ragazze, è buono a sapersi.
2: È un primo posto altruista in ogni caso, perché è sempre per gli altri.
0: Certo.
2: Ok. Ci
1: va
2: piace.
1: Bene. Quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
2: Vai.
1: Allora, Carmela, vabbè, qua vado.
0: Ah, Carmela, proprio a che posto lo mettiamo?
1: Cioè, so comunque 5. È un ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti?
0: Quarto.
1: Al quarto posto?
0: Sì.
1: Però,
0: perché in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita, questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare mettevo in mezzo la serie o il personaggio,
1: certo,
0: perché era un modo per iniziare un discorso quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti.
2: Ma l'hai vista l'ultima stagione?
0: Cioè così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna.
1: Bello, ci piace.
2: Ci piace molto come motivation.
1: Come motivation.
2: Sì.
1: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo. Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino.
0: Sì.
1: E poi un'altra curiosità legata al libro. Ma intanto ti dico. Gli incubi e quindi il libro, insomma.
0: Allora, lo metterei al terzo, perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè, sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però è ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
2: c'è fatta amicizia,
0: ho fatto amicizia con i miei incubi, e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici, perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre, e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, ma anche come ispirazione. Cioè adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere
1: io
0: papà.
1: Io sto lacrimando da un occhio, non so perché.
2: La commozione?
0: Si sta commuovendo.
1: No, perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
2: Momento emotional, ce l'abbiamo.
1: Questa
2: è la
1: clip, ragazzi.
2: Sì.
1: Quando parla del libro, mette le
2: lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
1: Esatto, questa è la clip. Ok.
2: È stato
1: impegnativo. No, stai dicendo?
0: E quindi mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
2: come tutto finto, scenografia.
0: Come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo

0: posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima, ma molto interessante. E a me che piace raccontare
1: Quando ti è venuta
0: storie,
1: l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta
0: di
1: questa serie di racconti,
0: scrivere.
1: io da qualche parte li devo mettere.
0: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici, questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è
1: L'uomo
0: mio
1: che
0: padre, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
1: Quindi adesso sei in scrittura
0: No,
1: oppure?
0: adesso sono in fase di
1: Ah,
0: realizzazione.
1: ok.
0: Sì,
1: Perché sono destinate a uno spettacolo
0: diventerà, no, un
1: teatrale.
0: corto.
1: A un corto?
0: Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia, e ho deciso di omaggiare un poco lui come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli, sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè, però
1: Certo.
0: grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo
1: Vero.
0: un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso
1: È
0: costruito
1: vero.
0: passo dopo passo
1: Anche
0: con.
1: in un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è
0: Sì,
1: molto rincuorante.
0: ma anche, sai, in un momento io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop, cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano: sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto. Quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè, lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco, il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
1: Che bella questa chiave
0: Bellissimo.
1: dove i vostri traumi familiari in un certo
0: Sì,
1: senso sono diventati una costruzione, molto bello.
0: le debolezze che diventano cose belle.
1: Molto bello.
0: Sono
1: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo i
0: terzo.
1: terzo posto. Terzo, certo, abbiamo incubi, però va bene, gli incubi tipo libro,
0: Sì.
1: ok. Poi vado avanti, i carciofi.
0: Secondo.
1: Ma dimmi
0: No,
1: perché i
0: ragazzi, è
1: carciofi?
0: una
1: Cioè,
0: droga, c'è un problema serio con i carciofi.
1: tu ti sei sparata il primo posto di mentine e gomme e il secondo di
0: Scusa,
1: carciofi?
0: tu non ti preoccupare, vai avanti.
1: È il tuo cibo preferito?
0: Il mio cibo
1: Ma
0: preferito.
1: poi primo
0: Quindi
1: mentine, secondo. Quindi Roma perfetta, perché Roma.
0: Roma è,
1: Sì.
0: mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma, ma pensa che
1: Bravissima, ci dai
0: di
1: grande
0: queste 5 ore di
1: soddisfazione.
0: treno,
1: Cioè,
0: capito?
1: sì,
0: C'era un unico pensiero, il carciofo alla romana.
1: esatto.
0: Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelle là che si mangiano le foglie, olio e sale. Io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo
1: Sei via.
0: malissimo.
1: Poi comunque salire sul palco con qui il
0: Cioè,
1: cibo è veramente
0: carciofo,
1: è
0: mentina
1: mentina e
0: e
1: palco.
0: palco,
1: E
0: e si
1: questo è il
0: va, e
1: tuo
0: si
1: iter,
0: va,
1: va
0: quindi
1: bene.
0: secondo.
1: Vado avanti.

0: parti con l'ultima. Sì, il disordine.
1: Mamma mia, è forse sbagliato. Questa che è la quinta?
0: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
1: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
0: C'è?
1: Forse avrei dovuta mettere questa al quarto almeno. Ma perché... essendo disordinato è giusto che l'ordine sia sbagliato.
2: Sì, che sia un po'

0: perfettamente con gli evidenziatori tutti matchati. Io non si è mai capito niente nella mia vita, cioè se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello, l'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine, io lo metto anche l'ordine, poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè hai visto che c'è una mia borsa? C'è il panico più totale.
1: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
2: È come se il nostro what's in my bag di tutto. Di semplicemente tutto. Di tutto.
0: Cioè, veramente potrebbe
1: scendere. Scusami,
0: cane.
1: E ci abbiamo messo il quinto posto?
0: Eh sì.
1: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
0: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
1: Ok, Carmela, mettiamoci al quinto? Va bene, dai, facciamo questo change.
0: Tanto il disordine.
1: Certo.

0: di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
1: Di quali sono le 5 W?
0: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
1: No, dille, perché se ne dimentica sempre.
0: Who, where, when, why.
1: Ah, why.
0: Puntata di, why. Dopo puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
1: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
0: No, forse sono amica di Marzullo.
2: Forse è una serie.
0: Una serie.
2: Sì.
0: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
2: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente. Quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
0: Quindi una serie di eccola, chiusura,
2: sì,
0: di una stagione,
2: chiusura di una stagione,
1: vado da.
2: Cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
0: Wow, io ti voglio nella mia vita.
2: No, non credo.
0: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
2: Sarei stata un medico.
0: Un medico?
2: Sì, avrei
1: che
2: fatto
1: medico?
2: Pediatra.
1: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
0: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
1: no,
0: quindi ci ha
1: come
0: pensato
1: se l'avessi
0: comunque.
1: Fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
0: Sì, è
1: medico,
0: vero.
1: Pediatra.
2: No, avrei fatto la pediatra. Vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piace i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta, però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo,
0: certo, non sempre,
2: i lati negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
1: però
2: i bambini sono
1: puri. Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
0: Hai cominciato?
2: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
1: Ah, ecco,
2: mi
1: vedi.
2: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
1: Beh, hai copiato pure male.
2: Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
1: vabbè, dovevo andare
2: in graduatoria. Cioè,
0: e questo dimostra che non potete copiare.
1: Non dovete copiare,
0: test,
1: ragazzi.
0: Per entrare, ecco.
2: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio ho detto la rinuncia agli studi.
1: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale per poi arrivare, dai,
2: per
1: a quello
2: poi
1: che
2: arrivare,
1: ti piace.
2: Sì, a fare questo.
0: Where, dove ti sei sentita a casa?
2: No, a casa.
0: A casa ti senti giusto? Mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua?
2: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Penso che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché fai sei piccolo? Ho detto: no,
1: ma
2: mamma,
1: che piccolo? Ho detto: mamma, ma ho 70 anni per gamba.
2: Mamma, è arrivato il momento, anche perché su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè a me fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre, quindi...

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo.

0: casa, Napoli. Stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
1: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
0: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
2: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
0: facevo
2: no?
0: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa, e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma, basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è queste cose? Perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
2: Però in questo, quindi... magari il tuo lavoro, la recitazione, tutto mi ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
0: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
1: molte emotività da poter tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
1: non
0: Edoardo,
1: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
2: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
0: Scuola.
1: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
2: Sì, certo. Le conosci,
1: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: È così.
0: C'è una roba. Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio! Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio siamo così. Benissimo. Sì, così. Siamo così.
0: Come dici?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, l'hai sei in bocca, io te l'ho messo. Là. Ok, così. Ok, così lo sai che tu hai un sacco di fatica. Lo sai, no?
1: Vai.
0: Allora.
1: Comincia tu.
0: Io sono ipocondriaca, quindi dico evadite.
1: Tu?
0: Oddio.
1: Pelo.
0: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo tre cose completamente diverse.
0: Ok, io ho sognato iscida. Nera.
1: Io dico pranzo.
0: Ammazza, c'hai i sordi. Ecco, sordi.
1: Scoglio. E io dico
0: Federico, non sei proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Stop.
1: Ora ora dobbiamo dire chi è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
0: Sì.
1: Secondo.
0: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto?
0: Sì.
1: Ma questo è il mio cap sui giochi.
0: Che hai detto? Brutta.

0: Che ho detto brutta,
1: no, spaghetto
0: e pranzo.
1: E pranzo. Siete patite. Soldi?
2: Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione...
0: A te un io po' ste patite o sono ignorante?
2: No, perché io sono ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
1: Per me l'impostore sei tu.
0: Che so io, ma come ti permetti?
2: Votata. Abbiamo votata. Che parola avevi?
0: Cotte.
1: Tu?
2: Cotte? Io angolo!
1: No!
0: Vabbè.
2: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
0: E va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
2: vai,
0: giro.
2: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
0: No, hai preso?
2: L'uno.
0: Ah, quello, vai.
2: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio?
1: Non riesco a prendere.
2: Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
0: Ma...
1: Mannaggia.
2: Che tocca a me sempre? Scusa,
0: Sì.
2: Dai, tocca a te adesso.
1: Tu sempre il naso. Ah, tu il naso.
0: È vero. È vero, perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
2: Io te lo farei fare.
0: Dai, faccio così.
2: Buona palestra, allora.
0: Esatto. Allora, tocca a me?
2: Sì.
0: Pelosa. Sempre la...
1: Me? Rossa.
2: Verde.
0: Beh, scusate, fine del gioco, impostori tutti.
2: Dai, continua, che già ho capito io qui.
0: Un ultimo giro, perché sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
2: Dolce.
0: Amore, dolce.
2: Albero.
0: Albero, ok, stop.
2: Stop.
0: Allora, scusa, tu albero...
2: Scusa, pelosa?
0: È pelosa.
1: Sei tu.
0: No, che so io.
2: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu pelosa.
0: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi
2: certo.
0: Forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
2: No, no.
1: Scusa.
0: No, ragazzi.
2: No, sì.
1: No, no, pelosa tiene a pesca.
0: E tu che tieni?
2: Io tengo a mela. Federica, mannaggia la miseria.
0: È vero, verde, rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
2: Vabbè,
0: è incredibile, è un momento,
2: Federica, la perdente.
0: C'è un momento del gioco, è un inferno per me.
2: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
0: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, adesso questo è il momento, questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni Gio, questo è per te, è anche già accavato, cioè ce lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio!
0: Questa mattina ero lì che io dico, guardavo casa, io dico che cosa hai creato.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa e dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa disordinatissima con dentro di
2: ci
1: tutto
2: sarà un carciofo.
1: Ci sarà anche un carciofo.
2: Cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto. Io dico sì, un attimo,
1: rigorosamente sbagliato.
2: Mantenga.
0: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro. Grazie.
0: L'ho chiamato
1: e poi,
0: Giacomo.
1: Prima di salutarti. Come hai chiamato?
2: Giacomo.
0: No, Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare, poi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi. Invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico, il carciofo.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes. Mm-hmm. Quindi è arrivato il tuo momento.
0: Il tuo è arrivato.
1: Il tuo personalissimo,
0: il mio personale
1: logo di Babes con la tua firma,
0: con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: poi,
1: d'arte,
0: che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi
0: ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva tutti i pomodori diversi, quindi le ha.
1: Sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché
1: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina,
0: Ah,
2: la mia.
0: Chiudete in bellezza, quindi.
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
0: Quando cominciano
2: diciamo
0: a fare così,
1: no, però la postura è aspetto sempre la pittrice.
2: Non è la mia dote migliore.
0: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, quindi. Ci si fa la cartella. Anche uno spirito un po' writer, capito?
0: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
1: Che vergogna. Cioè, che, no vabbè, che meraviglioso.
2: È un cuore.
1: Amore, posso dire?
0: Posso? La genialità,
1: no,
0: cioè lei con la B ha fatto un cuore.
2: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
0: Brava.
2: Quindi si può migliorare.
0: Ma sì, veramente, no, no, è veramente interessante, non ci avevamo mai
1: bello.
0: Pensato. Gio, ti ringraziamo, che cosa dirti?
2: Niente.
0: Grazie
2: io
0: per essere il carciofo.
2: Questo è mio.
1: Grazie mille di essere stato.
0: Un fiore così non ci vado a
2: con questi, veramente.
1: Poi tutto un plasticato.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

I thought it was all over.

jeans bianchi. Sono soldi facili, le facce dei passanti. Giudice che venga messa agli atti. Dico che c'è pezzi, ma non c'è pezzi, raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cella di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a un nuovo scoppiettante appuntamento. Scoppiettante, poi insomma io c'ho un sonno, è martedì, è primavera, fa caldo. Vabbè, scoppiettante appuntamento con Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Potete ascoltarci su Replay Sound, che tutti conoscono come la piattaforma di streaming audio più sorprendente e appagante che esista nell'intero scenario digitale. Io sono Giada Arena e oggi ho un ospite. Oggi ho un ospite che è venuta da molto lontano, dalla provincia di Padova. E c'è quel video famoso che dice: allontana Padova, è vicino all'Islanda. Giusto? Era Padova?
1: Sì, sì, era proprio Padova. E peraltro oggi è venuto fuori che Björk sta per organizzare un rave in Islanda, quindi dietro casa.
0: Vedi, perfetto, vicinissimo. E si chiama Viola Stefanello. Si scusa che io qua ho iniziato a parlare di affari miei. E Viola, che ringrazio di essere venuta qui da me per farmi compagnia oggi, che non è solo compagnia, perché in realtà, come ben sapete se seguite Wunderkammer, andremo anche ad analizzare tutto lo scibile umano e in particolare uno dei temi di cui Viola si sta occupando negli ultimi tempi, che sono i fandom. Confermi? Tipo quella nota trasmissione con le lettere, la posta che chiede conferma dell'identità delle persone.
1: Confermo.
0: Non posso fare il titolo perché è sulla concorrenza, è sulle reti private.
1: Me lo devo ricordare questa cosa.
0: Sì, mi raccomando. Vi presento Viola, se non la conoscete è innanzitutto una giornalista, lavora per Il Post e si occupa soprattutto di internet, cultura e sessualità. Poi è scritto anche per Internazionale, Cosmopolitan, Rolling Stone, Wired e altre testate, è una lista piuttosto lunga, ed è una persona che si definisce chronically online. Puoi spiegare a mia madre, che ci sta ascoltando in questo momento, che, ciao mamma, che cosa vuol dire?
1: Allora, vuol dire che fin da un'età veramente troppo remota io passo una percentuale notevole delle mie giornate su internet e grazie a Dio ho trovato un modo di monetizzare questa cosa, cioè ho trovato delle persone che mi pagano per raccontare questa cosa quotidianamente.
0: Questo brutto vizio che hai.
1: Altrimenti non ho veramente idea di cosa avrei fatto con tutte quelle ore passate su internet.
0: Ecco, tu ti sei occupata di fandom, vabbè, a vario titolo, su varie testate da un po', ma in questo momento stai preparando un podcast per Il Post che uscirà tra non molto, quindi stay tuned, come dicono gli americani, che appunto va a approfondire questo fenomeno e io dopo ti chiederò un sacco di cose. Prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per la giornata, però ti posso chiedere una definizione di fandom?
1: Certo, allora a me fa sempre ridere questa domanda perché di solito dico spiegala come la spiegheresti a tua madre, ma mia madre sa da quando sono al liceo cos'è un fandom perché la ammorbavo con le mie giornate su Tumblr. Sostanzialmente fandom è l'unione della parola fan, che tutti sanno cosa vuol dire, credo ormai, appassionato di cose, e dom da kingdom, quindi sarebbe il regno delle persone ossessionate con prodotti culturali di vario tipo. E comincia a emergere all'inizio del 1900 come modo principale per definire queste comunità. In precedenza c'erano un milione di parole diverse. Inizialmente si usava fandom per parlare di tifoserie, soprattutto sportive. Mm-hmm. Adesso sostanzialmente non si usa più. Poi ha cominciato a spostarsi nell'area semantica degli appassionati di fantascienza e poi ha sbracato e ormai ci sono fandom di qualsiasi cosa, ma non degli sport. Per qualche ragione.
0: Davvero?
1: Cioè, ormai i fandom, quando ne parli, sostanzialmente includono gli appassionati di prodotti culturali, quindi film, serie TV, libri, celebrità, musica e via dicendo, però è raro che una persona che tifa Milan ed è ossessionata con il Milan si consideri parte del fandom del Milan perché c'è la parola tifoso.
0: Tifoso,
1: cioè,
0: certo.
1: Si sono separate e dopo magari parliamo anche un po' di questa cosa.
0: Infatti, anche se io mi considero parte del fandom della AS Roma, qua ci tenevo a dirlo, mi piace questo crossover, anzi va anche a decostruire il concetto forse macista di tifoso, non lo so. Comunque, andiamo a ascoltare il primo pezzo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi.
1: Che romantica.
0: Che sono i miei amatissimi Yeah Yeah Yeahs, con uno dei miei pezzi preferiti del 2009, così sto a ritardo di 17 anni, che è Heads Will Roll.

0: E questi erano gli Yeah Yeah Yes con Heads Will Roll. Io sono Giada Arena, sono qui con Viola Stefanello, questo è Wunderkammer e la scoperta che vi proponiamo oggi, vero motore di questo programma, è quello del pazzo pazzo mondo dei fandom. Dunque, andiamo avanti in questa analisi perché, diciamo, correggimi se sbaglio, che storicamente i fandom hanno avuto un po' una brutta reputazione, cioè considerati, diciamo, abbastanza sfigati, ossessionati, anche magari un po' inquietanti, complice poi delle storie clamorose di fan trasformati in assassini, dall'assassino di John Lennon a quello di Selena. Insomma, ci sono varie brutte storie. Invece, in realtà, nel contemporaneo, i fandom diventano sempre più rilevanti. Anche poi nelle scelte che prendono gli artisti. Quindi volevo chiederti un po', quando è che secondo te è cambiato il percepito dei fandom? Cioè, da quando è che non è più da sfigati essere fan di qualcosa? E poi in questo momento, quali sono i fandom proprio più potenti, rilevanti?
1: Allora, secondo me, da un certo punto di vista, non hanno ancora smesso di essere considerati del tutto da sfigati, nel senso che se vai a guardare il modo in cui vengono trattate le persone che si mettono in fila ai concerti alle 5 della mattina per stare sotto palco, non vengono tuttora raccontate come quelli che fanno chiudere le fermate della metro perché c'è la
0: Sì.
1: partita di calcio. È una delle due cose molto più disruptive dell'altra, quindi insomma. E dall'altra parte, ovviamente, rispetto a come venivano trattati negli anni 70 i fan di Star Trek, oggi ovviamente c'è forza nei numeri, come dicono gli americani, nel senso che con i social network, ma adesso metto un caveat specifico, cioè sono cresciute moltissimo le possibilità di entrare a far parte di fandom molto grandi, globali e via dicendo. Adesso ti direi che quelli di cui si sente parlare di più sono la BTS Army, quelli dei BTS che sono uno dei più famosi gruppi K-pop, ci sono le Swiftie che sono le fan di Taylor Swift, che sono le famose fan di cui si parla quando si dice io non conosco neanche una sua canzone, eppure lei è sempre in cima alle classifiche. Allora, io citerei anche i fan della Marvel, nel senso che secondo me loro sono uno dei motivi per cui adesso è sdoganato, nel senso che è un fandom molto maschile, è un fandom che è passato dall'essere di nicchia e virgolette virgolette da nerd come lo era nel secolo scorso a essere di massa e ad attirare dentro di sé anche un sacco di persone che in precedenza non erano state colpite e attratte da prodotti culturali quando hanno cominciato a fare tutti i film Marvel, quindi
0: Il
1: appunto
0: Cinematic Universe
1: esattamente,
0: cosiddetto.
1: e che se ci pensi è anche il periodo in cui i nerd hanno cominciato a non essere più sfigati, cioè

0: Perché io mi ricordo il periodo in cui ero l'unica che si voleva fare i ragazzini a cui piacevano i videogiochi alle medie barra liceo. E poi
1: Thank
0: a un certo
1: you for your service, come
0: certo
1: dicono
0: punto,
1: ai veterani americani.
0: ho cominciato ad avere competizione.
1: Erano ambiti.
0: Oh!
1: È così, no, ma io ti capisco perché stessa cosa, ma con i gruppi musicali o abitudini underground in generale. E a un certo punto è diventato anche vagamente aspirazionale, vagamente cool. Ma noi, tu ricordami di che anno sei,
0: Nel
1: 95,
0: 95.
1: 93, quindi ci siamo beccati un po' dello stigma sui fandom, comunque nei
0: Certo.
1: primi anni 2000, internet è arrivato dopo. E senti, invece una domanda al volo prima di ascoltare invece il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, e volevo chiederti di quali fandom invece fai parte o hai fatto parte? Parte tua, è un po' un test della personalità per farti conoscere dal nostro pubblico.
0: È una domanda veramente difficile perché io, come molte persone da fandom, ne ho cioè, attraversati tantissimi. Direi il primo gigante che ho dovuto abbandonare con grande sofferenza, ovviamente quello di Harry Potter, come ogni millennial che si rispetti. Appunto, io stavo sui forum di Harry Potter prima che arrivassero i social, bei tempi, e quando non c'era una sola traccia di transfobia
1: E
0: sull'internet.
1: in J.K. Rowling
0: Ecco,
1: anche, credo.
0: e quello, poi sono passata a Doctor Who, Sherlock e Supernatural, che erano questo mega fandom che su Tumblr si chiamava Super Hulock. È
1: Sono
0: incredibile.
1: tutte delle serie, non so
0: Sì,
1: se
0: sono
1: l'avete
0: tutte delle serie
1: seguite.
0: TV, scusate, che uscivano ed erano famose, ma in una nicchia negli anni 10. E negli ultimi anni molto, cioè, mi piaceva moltissimo alle medie, l'ho riscoperta da adulta, Taylor Swift, e la band che stiamo per mettere, spoiler,
1: Ma
0: le Boy Genius.
1: infatti, anzi, ti posso chiedere di introdurre il pezzo come se fosse il Festival di Sanremo?
0: Allora, le Boy Genius sono un trio di cantautrici statunitensi che erano già molto amate all'interno delle proprie nicchie di ragazze tristi in vari modi e che poi si sono conosciute e amate tra di loro e hanno fondato questo super gruppo che ha terrorizzato i cuori delle ragazzine, e includo me stessa, tristi in vari modi e lesbiche in vari modi.
1: Vari gradi di
0: Esattamente, e fino a un paio d'anni fa hanno fatto due bellissimi album e poi si sono sgretolate. RIP Boy Genius.
1: E tu per noi hai selezionato?
0: Bite the Hand che parla del fandom delle Boy Genius.
1: Vabbè, l'ascoltiamo e poi la commentiamo.
0: Perfetto.

0: Le Boy Genius by the Hand, che Viola diceva poco fa, bello intanto iniziare a parlare mentre loro riecheggiano nelle nostre orecchie. Viola ci diceva poco fa, in realtà mentre voi non ci avete ascoltato, c'erano i microfoni spenti, che questa è una canzone dedicata ai fandom. Perché?
1: Allora, Phoebe Bridgers, che è la più nota delle tre Boy Genius, in realtà ha avuto dei grossi problemi con il proprio fandom, nel senso che lei ha avuto un periodo in cui suo padre stava morendo e la beccavano costantemente a piangere negli aeroporti e le facevano le foto mentre piangeva negli aeroporti, o la inseguivano e volevano farsi le foto con lei, e lei aveva chiesto 18.000 volte: ragazzi, per favore, cioè, nel senso, se mi vedete in giro e non vi sembro al massimo delle mie potenzialità, non fermatemi, perché chiaramente sto attraversando qualcosa. E questa canzone mette insieme le esperienze negative di questo rapporto di dipendenza che un artista ha comunque con i propri fan, perché, come dicono sempre dal palco, non sarebbero nessuno senza i loro fan. Però è molto complesso ovviamente questo rapporto, perché poi, soprattutto oggi che vuoi farti le foto, metterle su internet e via dicendo, avere un proprio limite, livello di privacy come artista è complessino.
0: No, infatti il discorso di internet è dirimente. Anche prima, quando stavamo analizzando proprio la definizione di fandom, chiaramente c'è stato probabilmente un prima o un dopo, ma più che internet forse i social network, che sono letteralmente i posti dove tu vai a pubblicare la foto col tuo beniamino. Però una domanda che volevo farti invece: nella storia ci sono degli esempi di fandom nell'antichità? Perché ovviamente l'esempio più antico che mi viene in mente sono per esempio le fan tacciate di isteria di Elvis Presley, dei Beatles, però ci sono esempi ancora più ancestrali?
1: Ce ne sono svariati, mia cara Giada. Allora, per il famoso podcast di cui sto cercando di non parlare per non fare troppo hype, che mi verrà a mordere in futuro, ho intervistato Daniel Cavicchi, che è uno storico dei fandom, ma che sta lavorando a cercare tutti i casi di comportamento da fan, lo chiama fanish behavior, nel corso dei secoli. E lui mi diceva che quello più vecchio che ha identificato finora sono i fan delle bighe nell'antica Roma.
0: Wow.
1: Che a quanto pare erano talmente infoiati che non solo si facevano il merch, cioè andavano vestiti come se andassi con la maglia appunto della Roma alla partita, però si menavano pure sugli spalti tra di loro. A un certo punto una città di cui non ricordo il nome ha vietato le bighe per anni, perché i fan delle due principali gruppi di guidatori
0: erano
1: di bighe,
0: hooligan.
1: Sì, non riuscivano a non menarsi quando si beccavano, quindi questo proprio totale fandom contemporanei, anche se online. E poi io ho trovato una citazione bellissima dell'VIII secolo, se non sbaglio, di una traduttrice francese che era super appassionata di San Eufrosina, che era questa santa ormai sostanzialmente sconosciuta, che però era una santa trans, cioè era nata donna e aveva vissuto come uomo per il resto della sua vita perché voleva essere un frate e non una suora.
0: Con la Mulan delle sante.
1: Esattamente. E aveva lasciato dei propri scritti, e poi questa persona centinaia di anni dopo aveva trovato la sua storia e l'aveva tradotta nel francese dell'epoca, scrivendo proprio nel post-scriptum: traduco la storia di Santa Eufrosina in modo che più persone che ci si vogliono rivedere dentro come me la leggano, la scoprano, la possano condividere con
0: che
1: me.
0: Meraviglia.
1: Che

0: Esattamente quello che succedeva nei primi anni 2000 quando andavi sui siti che facevano i sottotitoli degli anime. È lo stesso principio.
1: È vero, per un creative commons potremmo dire.
0: Esatto.
1: E tra l'altro, niente, io continuo a pensare da quando hai raccontato l'aneddoto delle bighe poco fa, che quindi ancora una volta si può affermare viva la biga. E niente, scusate, il servizio pubblico, ecco la fine che ha fatto oggi nel 2026. Andiamo avanti ascoltando un pezzo di un artista di cui io faccio parte, del suo fandom, inizialmente nato ironicamente e alla fine è diventato assolutamente non ironico. Sto in mega fissa, la adoro, mi identifico in lei in quanto originaria della mia stessa borgata e quindi condividiamo l'arroganza e l'edonismo. Purtroppo solo quello, non condividiamo nient'altro, anche se mi piacerebbe. Quindi adesso andiamo a ascoltare la mia adoratissima Elodie, che dal bellissimo EP Red Light del 2023 ci ha regalato Affari Spenti.

0: Elodie, mia amata, questo era Affari spenti da Red Light e P tutto danzereccio, che nel 2023 mi ha fatto volare, ma pure nel 2024, nel 2025, nel 2026, perché come facevo coming out poco fa con la mia ospite Viola Stefanello, esperta tra le altre cose di fandom, io faccio parte del fandom di Elodie, con tutto ciò che ne consegue.
1: Come si chiama il fandom di Elodie? Ha un nome?
0: Questa è una bella domanda, perché secondo me è quel tipo di fandom che avrà avuto un nome quando lei partecipava, per esempio, ad Amici, stiamo parlando di 10 anni fa,

0: perché lì si danno dei nomi e adesso non lo so, comunità LGBT, come si chiama? Il fandom di Elodie, letteralmente.
1: Stavo per fare una battuta che posso fare solo in mezzo ai miei amici LGBT, mi sono autocensurata.
0: Bene, comunque, per essere inclusivi nei confronti delle persone cisgender ed eterosessuali all'ascolto. Comunque, andiamo avanti con una domanda un po' sociologica che ti volevo

0: sono una parte determinante della definizione delle identità delle persone. Però rispetto ai bei tempi che furono, in cui di base tu eri molto fan di una, massimo due cose, adesso i fandom si sovrappongono e diventano anche un po' approccio alla vita. Cioè, per dire, se sei fan di Charlie XCX, è molto probabile che tu abbia trascorso gli ultimi due anni in quanto persona brat, non lo so, a fumare delle sigarette e fare nottata con le tue amiche smandrappate. Quindi un po' per dire, oggi come si rapporta identità, fandom, sovrapposizioni di nicchie, ci sta frammentando l'identità sta roba?
1: Allora, secondo me non più di altre cose, nel senso che credo che sia proprio una qualità, o qual è il contrario di qualità, un difetto di internet.
0: Non ce l'avevo così su due piedi.
1: Un difetto dell'internet contemporaneo, il fatto che ci offre costantemente una moltitudine di micro cose in cui identificarci. Cioè, per esempio, il mio algoritmo Instagram sa che mi piacciono un botto di cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Mm-hmm. E secondo me questo si rivede anche nei fandom fino a un certo punto, nel senso che ci sono persone che nei fandom ritrovano anche una dinamica di comunità che altrove non hanno, mm-hmm. tipo me alle medie. Cioè, io ero super super fan di Harry Potter ed era un periodo in cui era Harry Potter contro Twilight e io facevo finta di odiare Twilight perché era quello che dovevi fare, perché tu eri un fan di Harry Potter e di conseguenza odiavi Twilight. Avevo anche 12 anni e infatti un sacco delle cosiddette flame wars, cioè le battaglie tra fandom di internet, vengono portate avanti in larga parte da persone, direi, under 25, mm-hmm. nel senso che ci sono tantissime persone che fanno parte di fandom anche sopra i 25 anni, anzi, cioè, ampiamente il fandom di Star Trek negli anni 70 era composto in buonissima parte da casalinghe di varie età. E però ci sono dei periodi della tua vita in cui quella cosa definisce di più rispetto ad altre. Quindi se hai 16 anni, magari Charlie XCX è tutta la tua vita, sì. Ti vesti di verde fluo e pensi che Taylor Swift sia la persona peggiore messa al mondo perché lei era la nemesi di Charlie, sì, in quel, sì, periodo.
0: Sì. La clean girl.
1: E mentre io l'anno scorso ho potuto apprezzare il concerto di Charlie XCX pur essendomi vista Taylor Swift 3 volte l'anno precedente e non si è aperto un buco sotto i miei piedi per divorarmi incredibilmente.
0: Anzi, grazie per questo messaggio di pace,
1: esatto,
0: in questo momento,
1: grazie,
0: storico, un importante messaggio di non violenza.
1: Sta per arrivare Trump a dire che non sono abbastanza dura contro il crimine.
0: Non sei abbastanza dura contro Taylor Swift. Comunque, ascoltiamo un altro pezzo dalla nostra rotazione, stavolta che è un pezzo di cui io apprezzo particolarmente il titolo. Scusate, sono una persona semplice, a volte superficiale, ed è un pezzo di Sarafine intitolato Potevamo fare schifo insieme.
1: Potevamo?
0: Carino, no?
1: Sì.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: insieme.
1: Questa era Sara Fine, potevamo fare schifo insieme. Io sono Giada Arena, questo è Wunderkammer e sto facendo moderatamente schifo insieme a Viola Stefanello, con la quale sto ripercorrendo la storia dei fandom. Ci ha già detto degli aneddoti clamorosi alla Barbero che non andrò a spoilerare. Se vi siete collegati adesso, recuperate la puntata in differita su RaiPlay Sound. E in realtà, a proposito di aneddoti pazzi, oddio, anche se poi pazzi, questi in realtà siamo nel penale, cioè comunque un concetto che torna spesso quando si parla di fan è quello del cosiddetto stan. Puoi introdurre la figura antropologica dello stan per chi non sa?
2: Allora, stan è ormai una parola che viene usata per autodescriversi come fan veramente veramente ossessionati da qualcuno, perché nel momento in cui i social network permettono a tutti di entrare a far parte dei fandom, c'è bisogno di una differenziazione interna alle comunità, in base a quanto seriamente quella passione consuma la tua vita. Mm-hmm. E quindi io, per esempio, non mi considererei mai una stan di Taylor Swift, nonostante appunto abbia speso centinaia di euro per andarla a vedere in giro per l'Europa.
1: Comunque stai là là, come esatto, si dice a Roma, ma ti fermi
2: anche
1: un attimo.
2: E ho anche un tatuaggio che potrebbe o potrebbe non essere a tema Taylor Swift, eppure sono solo nell'1% dei suoi ascoltatori globali. Comunque, tutto questo è per dire che ci sono delle persone che tendenzialmente si identificano come stan in una maniera un po', come dicevamo prima, in contrapposizione agli altri. Cioè ci sono gli stan wars di ste persone molto molto appassionate, sì, che litigano tra loro, ma la parola inizialmente viene da una canzone di Eminem super famosa, appunto stan, in cui lui, che era diventato famoso da un po', era il 2000 se non sbaglio, e immagina questa persona, questo suo fan, che si ossessiona sempre di più con lui al punto, e che prova a scrivergli, prova a diventare suo amico,
1: la camera tappezzata di sue foto,
2: esattamente, e alla fine tipo gli manda questo messaggio pazzissimo in cui gli dice: vabbè, visto che tu non mi caghi, la mia vita non ha più senso e adesso compierò un bellissimo omicidio suicidio con tutta la mia famiglia.
1: Sì, c'era Daido che faceva la moglie, se non sbaglio, la moglie del portabagagli, che tra l'altro era il featuring di quella canzone lì.
2: Esatto,
1: quindi
2: pezzone.
1: Se volete recuperare il video e sentire un po' della nostalgia,
2: pezzone. E per qualche ragione i fandom contemporanei hanno deciso che era un'ottima metafora da interiorizzare, e quindi stan è diventata una parola quotidiana dei fandom contemporanei.
1: E senti, invece, visto che stiamo parlando di fandom un po' tossici, insomma un po' abbastanza tossici, adesso, senza far offendere nessuno e senza generare shitstorm sul nostro profilo, perché noi ci abbiamo da fa, non possiamo
2: è
1: gestire
2: troppo
1: l'odio,
2: è troppo tardi, stanno per dire che assomiglia al Gabibbo.
1: No, cazzo, è anche Mediaset. No, quali sono i fandom più tossici? Cioè, o comunque che storicamente hanno generato brutte cose.
2: Allora, c'è una teoria a cui io credo abbastanza, in base a cui circa il 10% di ogni fandom è impossibile da salvare, cioè è fatto di persone che non stanno bene. E solo che se un fandom è composto di 1000 persone, vuol dire che sono, non so la matematica, ma poche persone. Mm-hmm. E se stiamo parlando di Taylor Swift, di BTS, di Beyoncé, via dicendo, parliamo di fandom da milioni di persone, quindi è molto più visibile quella parte di fan che diciamo che escono dal tracciato del comportamento
1: accettabile.
2: Esatto. E di conseguenza poi l'intero fandom si prende il l'etichetta di fandom tossico. Direi che, allora, se vogliamo parlare di fandom che negli ultimi anni hanno portato a cancellazioni di programmi, licenziamenti, gente che si cancella dai social e via dicendo, forse direi che il fandom che ha avuto più successo nell'essere tossico è quello di Star Wars.
1: Ah, sì?
2: Perché?
1: Insospettabili, pensavo dei patatoni nerd, no?
2: No, perché quando c'è stato tutto il ritorno della terza trilogia di Star Wars, hanno osato essere woke, ovvero hanno introdotto delle donne che non erano la sorella del protagonista.
1: E l'hanno presa male.
2: L'hanno presa malissimo, anche perché l'attrice... era asiatica.
1: Oddio. Vabbè, apri il cielo,
2: era nero. Capirai. Vabbè, no, inaccettabile. E visto che era un periodo in cui una grossa fetta di sottocultura nerd di quel tipo, sci-fi, videogiochi, via dicendo, ha cominciato a essere cooptata dall'estrema destra, o comunque almeno molto inseguita, e era il periodo in cui i videogiochi aprivano alle donne e tutto
1: assurdo.
2: Quanto un sacco di persone che in precedenza, molto stigmatizzate nella vita reale, che in precedenza avevano trovato in questi spazi delle persone che li capivano, che non li giudicavano, che non gli davano dello sfigato e via dicendo, poi hanno visto le femmine arrivare e hanno reagito con letterale reazioni reazionarie. E si chiamerà.
1: È bello questo gioco di parole, reazioni reazionarie.
2: Esatto.
1: Mi piace. E quindi, scusa, cos'è successo? Hanno cancellato film, serie? Perché non so come sia andato a finire.
2: Hanno cambiato, infatti, non ha nessunissimo senso il terzo film della nuova trilogia di Star Wars, interi plot, perché poi la Disney, a cui ormai Star Wars appartiene, e si è spaventata per questo backlash e quindi è corsa ai ripari, ha cancellato intere plotlines che mettevano al centro questa persona nera e questa persona asiatica.
1: Incredibile.
2: E hanno rimesso al centro invece Adam Driver, mm-hmm, e via dicendo, che invece è bianco e mascolino,
1: sì. con i tratti molto virili.
2: E ci sono adesso non è il mio fandom e quindi me le ricordo solo da cose che ho scritto e seguito giornalisticamente nel corso del tempo, però c'è un grosso braccio di ferro interno sia al fandom che alla Disney, perché alcuni dei lavori secondari, serie TV e via dicendo, che sono uscite a tema Star Wars negli ultimi anni, quelli più interessanti e che allargano di più la storia di Star Wars, mm-hmm, osano avere al loro interno delle persone che non sono uomini bianchi, mm-hmm, e quindi c'è sempre questa cosa tipo
1: che triggerano, insomma. Sì, si è visto adesso, sì, ultimamente un po' lo psicodramma anche per la nuova serie di Harry Potter che è uscita, perché c'è Piton, mm-hmm, che è nero, insomma. Poi sono tutte storie che fandom sarà... che non seguo, però hanno usato un
2: che
1: po'
2: sarà
1: di...
2: il problema di Harry Potter del 2026, che Piton è nero, no?
1: Sì. Vabbè, è così, ognuno ha le preoccupazioni sue. E andando avanti, andiamo ad ascoltare un artista che ultimamente ci ha avuto un po' di problemi con i fan. L'hai portata tu, è Chappell Roan, e questa è la sua, molto bella, Good Luck Babe.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer per l'ultima decina di minuti della mia, posso dire, interessantissima puntata con Viola Stefanello.
1: Penso che tu stia cercando di flirtare con me, ma lo accetto.
0: Anche perché lo dico a tutti gli ospiti, quindi sono incredibilmente melliflua e promiscua allo stesso tempo.
1: Non sono gelosa, per fortuna.
0: Poliamorosa, un po' un poliamore quello con i miei ospiti, siamo una grande famiglia. Ma senti, allora, come abbiamo appena ascoltato Chaperon, che ho introdotto come persona al centro di un po' uno psicodramma coi fan, tu che la conosci così bene, puoi raccontare che è successo e soprattutto lo psicodramma che ne è conseguito? Perché a un certo punto nella mia bolla, diciamo, algoritmica Instagram, questa storia è arrivata con così tante analisi, rimasticazioni, che io poi alla fine non sono neanche in grado di avere una vera idea su questa storia.
1: Certo, ti racconto quello che è successo alla mia amica Chaper. Me lo raccontava
0: Chaperon, spiegata bene, per citare la tua testata.
1: Esatto. L'altro giorno, mentre ci bevevamo

0: una cosa. E, no, sostanzialmente lei è sempre stata molto chiara sul fatto che lei percepisce, Chaperoa non è il suo vero nome, e si chiama Kaylee Armstrutz perché è white trash dal mezzo del niente americano.
1: La regina del Midwest.
0: Esattamente.
1: La principessa del
0: principessa.
1: Midwest.
0: E lei percepisce come drag persona, cioè come personaggio quasi drag queen, Chaperoan, e nella vita reale non ha questi capelli rossi giganti, eccetera, e mezzo non la riconosci perché è una tipa come tutte, non è mega truccata, eccetera, e lei rivendica il diritto che la gente non le rompa le balle se la vede in giro e non è vestita da Chaperoan, perché dice, cioè... Se mi vedete in personaggio vuol dire che sto lavorando, ci facciamo tutte le foto che volete, ci facciamo gli autografi e tutto quanto. Se mi beccate che sto in giro, che faccio schifo e sto comprando le uova al supermercato, lasciatemi comprare le uova, vi prego. Lei ha proprio detto che le dispiace non potersi più drogare nei parchi.
1: E so problemi, so problemi.
0: Vabbè, comunque. E aveva già detto questa cosa, se l'è presa con un po' di paparazzi nel tempo. Cioè tutte le volte che ha la possibilità di dirlo lei dice raga questo,
1: non mi rompete,
0: e questo sto cercando di definire un limite per rendere psicologicamente tollerabile questo livello di fama che mi è piombato addosso da un giorno all'altro, e aiutatemi, no, la gente odia questa cosa. E recentemente, un po' cavalcando questa fama già esistente sua, un giocatore di calcio che penso sia molto famoso, ma io appunto zero conoscenze calcistiche.
1: Io addirittura ho dimenticato il nome.
0: Jorginho.
1: Ok. Immagino sia famoso, ma io seguo solo la Roma.
0: Solo Elodie.
1: Esatto, solo Elodie e l'S Roma, queste sono le mie priorità.
0: Comunque stavano nello stesso hotel Jorginho, sua figlia, sua moglie e Chaperoan e degli altri artisti. E la figlia di Jorginho, che non ho capito quanti anni ha, 6. Ha visto Chaperoan, ha detto oh mio Dio che figata, stava per alzarsi per andare a salutarla e una guardia del corpo l'ha fermata.
1: Guarda,
0: e le ha fatto
1: corpo
0: brutto.
1: Di Chaperoan.
0: Oggi, quest'oggi, breaking news, Jorginho ha postato una storia in cui ammetteva che la guardia del corpo non era quella di Chaperoan.
1: E chi era?
0: Era la guardia del corpo dell'hotel serviva a mantenere, cioè l'ordine. Probabilmente neanche Jorginho vuole che la gente gli vada a rompere le balle durante la colazione, quindi probabilmente era lì pure per lui.
1: Incredibile, perché inutile dire, l'avrei vista anche tu, hanno girato tantissimi meme sul bodyguard di Chaperoan che tipo prende a cazzotti una bambina. No, invece non era così.
0: Vabbè, ovviamente sul mio algoritmo invece il meme era Chaperoan può picchiare una bambina alla settimana for like per tutto quello che interessa a me, cioè la prossima volta che una bambina di 6 anni farà uscire The Subway ne riparliamo. quindi giustizia per Chaperoan,
1: giustizia, giustizia. Okay.
0: Però cioè la gente fa veramente veramente fatica ad accettare questa cosa, che se sei una celebrità puoi richiedere la privacy di qualche tipo, che è poi il motivo per cui Britney Spears è smattata male.
1: Sì, poraccia, cioè, l'hanno ricoverata, anzi si è autoricoverata tipo l'altro ieri per abuso di sostanze. Io le auguro il meglio, Britney, amore mio, riprenditi, ti voglio tanto bene. E no, poi tra l'altro se ne riparla anche in relazione a Zendaya e Tom Holland, perché Zendaya ha rilasciato di recente proprio un'intervista su queste relazioni parasociali, che insomma in breve ha detto io non vi dico niente di quando mi sono sposata, non vi condivido le foto del matrimonio perché non è che siamo amici, cioè se tu sei fan mio e di mio marito non siamo amici e quindi non sono tenuta a condividere la mia roba. L'ha detto meglio perché Zendaya è una persona più simpatica di me, mi sa.
0: Che poi peraltro le celebrità che invece hanno lavorato un sacco per dare l'idea di essere amici dei propri fan, tra cui Taylor Swift, adesso si devono mangiare le mani fino al gomito, perché Taylor Swift non può manco andare ai matrimoni dei suoi amici senza che gli sia, se qualcuno scopre che è lì, matrimonio rovinato per tutti, a parte che lei ha avuto almeno 3 stalker che le sono entrati in casa, oltre a quelli che non le sono entrati in casa.
1: Sì.
0: E secondo me la gente appunto sottovaluta il livello di gravità
1: proprio di pericolosità, sì, sì, di rischio, certo, certo,
0: a parte
1: sì,
0: che
1: sì,
0: c'è gente che è stata ammazzata, rip appunto. John Lennon, però
1: esatto. John Lennon, Selena, beh, c'era anche uno stalker famosissimo di Bjork che si è ucciso lui prima di riuscire a uccidere lei, mi sembra nei primi anni 90, con dei video molto inquietanti che ecco, aveva lasciato per lei. Quindi insomma, facciamo tutelare le nostre pop star. Allora andiamo avanti in realtà con un altro pezzo che ho selezionato io perché sono fan, non sono stan ma quasi, di Jack White, che per me qualsiasi cosa faccia è meravigliosa, a metà dei White Stripes, membro dei Raconteurs, membro dei Dead Weather, membro un po' di tutto, e questo è il suo progetto The Raconteurs, il primo disco del 2006, Broken Boy Soldier, e questo pezzone che andiamo ad ascoltare si intitola Steady As She Goes.

0: E questi erano i Raconteurs di Jack White. Non so chi di voi va a vederlo a cos'è? Marina di Pietrasanta, sì, provincia di Lucca, il 19 giugno. Io sarò lì in caso. Facciamoci dei cenni e beviamoci delle birre. Allora, in realtà il nostro tempo è finito, quindi io volevo ringraziare la preziosissima, illuminante, colma di aneddoti, Viola Stefanello. No, davvero, perché io ho approcciato questa puntata un po' come un jukebox, capito? Infilavo il soldino. Adesso dimmi la storia più pazza di fan matti che conosci. E grande, grande.
1: Non ti aspettavi la santa trans?
0: La santa trans? Ma pure viva la biga di prima,
1: certo.
0: Viva la biga e la santa trans mi hanno proprio conturbata e mi hai pure fatto fare un po' pace con Chappell Roan, che fino a un'ora fa odiavo, adesso un po' la capisco.
1: Dopo ti mando le canzoni giuste.
0: Quindi niente, non posso che augurarti un in bocca al lupo per l'uscita di questo podcast per gli amici del post. Cosa ci puoi anticipare?
1: Allora, poco, nel senso che continuo a parlare ai miei amici, saranno 2 anni che parlo ai miei amici di questo podcast, dico sempre sì, è pronto, sta arrivando e sento che se dico qualcosa in più poi non uscirà
0: No,
1: mai.
0: no, io sono scaramantica, non lo dire.
1: Però esce quest'estate e questa è l'unica cosa che posso dire, sarà ovviamente non solo per gli abbonati.
0: Perfetto, questa è una bella notizia, democratica e inclusiva. Quindi, se siete interessati a questi temi, vi si sono accese delle lampadine inedite, seguite il lavoro di Viola e a un certo punto vedrete spuntare questo podcast in estate. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani alle 18:30 su No Name Radio e Rai Play Sound. Sarò da sola con 10 chicche musicali clamorose e in linea un po' con l'approccio musicale di questa puntata vi lascio nelle accoglienti, forse sporche mani di Charli
1: Di quella
0: XCX, quella
1: zozza.
0: zozzona di Charli XCX col suo Vondage, appunto da Bratt del 2024. Buona serata e grazie Viola.
1: Ciao.

successo. Solo nella mia testa di memoria pesi un dera, ed ogni sogno la mattina è perfetto se tu ci abiti dentro.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

vitaccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini

information.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Ok, rollano.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato.